suti bwana ba che wo so bwa che wo so bwa che wo so de wo tie David Bible wo si wo yama